0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di realizzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa

struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa del 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, del nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio e noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente, intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione, quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Non prendo la mia terra.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
4: Tempo libero?
5: Sono a lezione. Con l'università telematica Giustino Fortuna.

0: Fortunato, segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato

0: Sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati, sul posto i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina, anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
0: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
1: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
3: Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro e è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire le

0: eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
1: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
1: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
2: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo, i carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, oliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra Regione e Comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
2: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche.

0: Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
1: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diana 1480.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni

0: scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia.

0: Comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle Terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

0: Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti. 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
1: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi, recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: difficile e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città.
1: Guai, ma non è troppo basso.
2: No, Sara, ma chi ce la fa, cavolo?
1: Va, boia, facciamone una tavola. Però, sbattimi in mano.

0: mi ti tanto aggiungi? Sto da Rayan o sto da Gandan?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, noi.
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma no, prendi sempre le stesse cose, GP. Ma rapuso.
0: Quindi mi fa una bella figura. Quello che dico io. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa di lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scurnizzi!
1: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quando c'è?
2: Quando ha femmine!
3: Uffa, smantista!
0: Bravo, una femmina, quindi tanta gente. E allora forza, a ma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore starà qua a momento per segnare il porto.
1: Willow, che è isso?
3: Oh, mamma!
4: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
1: Raffaele.
4: Non ho capito.
1: Raffaele.
4: Raffaele come?
1: Capasso.
4: Orus. Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
1: Ma che vuoi?
4: Alex, adesso non ci sono.

0: fuoco. Che fai lo spiritoso?
1: Rapina mano armata e spaccio.
0: Capisco, la tua famiglia.
1: Quale?
0: Andiamo bene, come quale?
1: Quella di mio padre e quella di mia madre.
0: Quella dove vivi?
1: Ah, allora quella di mia zia.
0: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
1: E i soldi.
0: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
1: I soldi servono sempre.
0: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu.
2: Geppino, in prota, Geppino.
3: Oh, bazooka!
0: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
1: E che famiglieria!
0: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
0: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
4: Cicino.
0: E cosa farai una volta uscito da qui?
4: Ucinata.
0: Ah, giochi a pallone.
4: Solo no.
0: E per quale scuola fai, Tito?
4: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chiesto?
0: Saverio De Lucidio, perché ti trovi qui?
5: Scippo e qualche furto.
0: Quanti anni hai?
5: 17 e mezzo.
0: E c'è qualcosa che vorresti fare?
5: Oh, cantante!
0: Sì, sì, ma finché sei qui dentro, qualche desiderio particolare?
5: Naturale, voglio sci!
0: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete lì.
1: Oh sì, stai pazziando!
4: Oh, ve lo voglio!
5: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh vita mia! Da oggi sarà per sempre
6: sì!

0: sei, Susetta, volete sapere come avevi fatto a aggiustarsi questi dei sposi se abbiamo visto sempre?
1: Signora, scusate, ma non ho occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venisse a pegare mi sposo. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un maglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio de Lucia. Oh, questo è stato chiuso in una carcere in Isida. E io mi sono messo con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano a mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per una ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
1: Ascoltate, Vicentis, che tu mangiare? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Vicentis, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, siamo andati a mangiare il cozzi. Dicettis, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicettis, ma mica nessuno ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicettis, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero per dire ancora fame ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Dicettis, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che vola. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Susanna, che ti ha detto?
1: Che mi ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andiamo dal prete.
0: Da Don Gennaro?
1: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera, dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, sono io a posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta, è meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dicetti mia suocera, vai assa a me, vai assa a me. Dice il tuo prete, cessa la tua ira. Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dicetti, Don Gennaro, ma che strari tuo mast? Dicetto prete, no, l'ha detto Matteo. Dicetti, oh fratello Mast. Dicetto prete, no, l'apostrofo Matteo.
0: Ma come chiude a fornire questa storia?
1: Chiude a fornire che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Dicettessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, o sapevo. Dicetti, ma perché?

0: che parlate a rete e non ballate in faccia. Dice Totonino, basta che rispondere a questa mamma. Dice mia suocera, che stiamo rispondendo così, figurati se ti spuse.
1: E poi che diceste?
0: Gli parlo in faccia, no, a reto.
1: E essa che dicette?
0: Dice essa, tu sei ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così.
0: Dice essa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, che ne i libri.
1: E Donino che dicette?
0: Dice Totonino, basta, volete forni.
1: E voi, signorina Giusta?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla pombiniera.
1: E essa che sceglie?
0: Lo pulpo.
1: Lo pulpo di ceramica?
0: No, lo pulpo fresco. Non voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate, per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuso a Forlì?
0: È chiuso a Forlì, a Pulvaccio.
2: Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
0: Oh, mamma, non mi è venuto fino a casa.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai! Se fosse pensa, mo mi sposasse il cottonino!
2: Ah, lo ami e non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete, voglio far cucinare!
2: Ah, sai cucinare! A carbonara, sai carbonare! L'orecchietto, lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Io purpo, un purpo internazionale! O si affuà o non lo si affuà?
0: No! Purpo l'affoga Tonino.
2: Come? Tonino mi affoga lo purpo. Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare i footing. Secondo te t'affoga lo purpo a te?
0: L'affoga il pomeriggio.
2: Il pomeriggio. Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
2: Io le tanto affogava 10 purpi al giorno.
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
2: Ah, c'è una donna del futuro. Allora, Pemo, statti zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
0: E quando viene il suo futuro con voi?
2: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
0: Devo ridere?
2: Scostumata, cammino in cucina, a lavorare. Un, due, un, due, un, due. Ma vedi, sta scostumata. Si vuole sposare, non sa cucinare. Non sa affogare lo purpo, le manca proprio la piccina.
1: Signor, ma i vostri erano altri tempi.
2: Come erano altri tempi?
1: Certo.
2: Vecchio mare non ne tiene più pure.
1: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
2: Voi dite, scusate, ma voi chi siete?
1: Ah, esatto, chi voglio essere?
2: Ah, e poi ho purpo sapete a fuoco.
1: E certo che lo stato affogato, tutti quanti stanno affogato purpo.
2: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
1: Nell'acqua, come si affoga?
2: Strano, purpo non si affoga nell'acqua!
1: E come si affoga, gioca, voi sapete cucinare?
2: Un purpo si affoga nell'aria!
1: Come nell'aria?
2: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo così!
1: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora!
2: Ignorando a me? Ma vedete un po'? I figli mi hanno studiato, tengo una casa, che ne è? Tengo libri dappertutto, in coppa scrivania, in coppa l'armadio, in coppa il bicchiere, in coppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
1: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
2: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le buone opportunità. Buone opportunità, venite. Ya, andate a cucinare, ya. Voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbaiata sapete imbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, e un purpo sapete affuare.
1: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da pace?
2: Un vestito da sposa? Voi non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
1: Ma che sta purpo feta? Mi viene da vomitare.
2: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Vattene, va, prima che ci ripensi, mo' pina da volta.

0: sta scostumata. Dici che i vecchi sembra terribili. Sono giovani che sono tremendi. Mamma, ma che puzza.
1: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: è Mario.
1: Dove no? Quello sta lui.
2: Sono il cane. Andiamo, vieni.
3: Uè, Saverio!
0: Uè, donna Maria, come sto?
3: Come stong?
4: Alice, non va bene.
3: Scusa, Saverio, ma puoi farmi fatti tu? Ma tu non stai a misida.
1: Ai loga, commenza. Avi, step, e mostro can.
3: Già, stai can, e che la povera mamma abbia tenerato per star gira. Crema, ma portando cor a muri così picciolella, arrede motorino a fanno uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, no, so, ci cominciate tutto quando a che sta cosa. E comunque non so fatti le vostre.
3: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, resta.
3: Ma tu dico, quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: No, te voto.
3: Gesù, è andata a
1: E un cane.
3: E pure un cane.
1: A Poggio Reale.
3: E un cane a Poggio Reale. No, al canile.
0: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta a sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, aspetta, vai, andiamo da giù. Oh, che lì tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re, una casa coperta.
0: Ovace.
1: Sì, ovace. Un ovace grande, però.
0: No, sai, facci tu da giù, sì, che ci faccio? Che la voglio una torre.
1: E che ne sì? Lo sai che a giù per me facesse qualsiasi cosa, io.
3: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
1: No, non è possibile, che femmine niente. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Con chi stiamo, con chi?
3: Col figlio del banchiere.
0: Con Tonino Scarrafo.
3: Bravo, esattamente.
0: Sabè.

0: è meglio che andiamo da mia zia.
1: Ma quella tua zia si è trasferita.
0: Ha cambiato cosa?
1: No, nazione. È scappata in America.
2: Scusatemi, donna Mari, ma non poco che faccio voi? Non me li sapete fare?
1: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
2: Hanno capito.
0: Non essere altro. No, mi ne va.
2: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
0: No, state buoni.
2: State buoni, Raffaele. Mamma, quando ci vediamo?
0: Sapete, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi a indarmi.

0: tutti? Forse avremo mangiato, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non da fine che te guarda. Ragazzi,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forse, quando dici chiama da ammazzare prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma l'ho fatto solo!
3: Sì, siamo guaiati. Cici, tu c'è vita normale.
0: Ragazzi, significa che le mazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Why you, non c'è mai papà.
4: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che è Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché ti ho arrivato in quel modo? Tenita la fa,
6: stai zitto.
5: Che si dice?
0: Io sono Savelli.
6: Di Tormano.
5: Di Sergente.
0: Noi qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto volta aperto.
3: Qui, siamo tra di noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
5: Sì, non so ci sono.
6: E non so ci sono, se no.
0: E c'è un bacio.
5: Ma non so che mi farò.
0: E ti do di là, si stenuta. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì! Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
6: Quanto?
0: Dimmi.

0: Non ci sono problemi! Dobbiamo vedere in tribunale qualche strumento in più!
1: Sapevamo quale sordo!
0: Sono ma ragionici! Perché qua so? Non ce ne stanno!
2: Non ci pensiamo noi!
3: E perché no?
4: Suzette, non andare a cagliare più
0: noi! Dove andate?
5: Già non andiamo, papà lì, ci no! Vieni con me!
0: Jenny, è un po' così, ma io...
6: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande! Se non avete dove andare, potete restare qui! Potete dormire qui stanotte! Questo posto, posto, posto, posto, posto, posto,
7: posto, posto,
0: e io ne sarei
7: con te. No, su posto non ci sei.
8: Noi non vogliamo niente, tanto qualcosa a duomo.
7: No, cosa a duomo?
0: A dopo?
8: Chi sta sempre per venire le toglie?
0: Questa sera rimanete qua.
8: Tu, vanno e c'è com'è.
0: E vabbò, stanno qua.
9: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
9: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovarlo a voi. Capito, fatti niente.
9: No, sei pazziano!
0: Falla entrare, va!
9: Aiuto, perché non me ne prometto?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore!
10: Buongiorno, Don Saverio, ogni tanto ci vediamo, e per fortuna che ci vediamo!
11: Don Saverio, di questi ragazzi che voi riunite, abbiamo già numerose segnalazioni.
10: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario!
10: E non poche musiche! Non faccio mai a nessuno.
11: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
10: E poi?
11: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute.
10: Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora vai a rifare musica?
0: Ma allora non capite, la musica è l'unico modo per tenerli uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
10: Cercate di capirmi voi, Don Saverio, la gente ha ragione. E va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore. E ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
10: No, no, fidatevi, ci ritorna.
11: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
10: Voi?
0: Sì.
11: Voi, Don Saverio, ma proprio voi? Ma chi si dirige?
10: E perché voi siete stati in carcere?
11: Cappellano?
10: E certo, commissario. Ma che domande fa?
0: No, commissario, detenuto!
10: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati.
11: Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnatura.
10: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
0: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
10: Come si dice a Napoli, sono tutte figlie mala femmine.
0: No, commissario. Ma Napoli è chiena di malofemmine!
10: Ah, ora così si chiama!

0: c'è, tengo la pianoforte, oh.
1: Sì, è come mo calo con banale.
0: Io non sono tuono, però è pure spiritoso, ma è di nuovo. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
1: ma che capito, non sono fa musica.
3: Ah, figurati, quando trovano il strumento per fa musica, che canna fa? Cosa?

0: pazzi. Don Geppi! Don Geppi! Don Geppi!
1: Oh!
0: Tieni qualche strumento per suonare.
1: Pure tu, non canta saluto, non con piacere.
0: Ma canta sei sorta. Don Geppi!
1: Di mamma, da Donna Maria!
0: Ma venite un poco, Cristi, quando sei venuta?
1: Ma venite un poco, che scorso, ma se me ne tenete sempre, non avrei mai. Non la faccio.

0: vuole rispondere sì o no?
1: Chissà, allora rispondi, ma non tu sai che per niente va qua.
0: Mamma, ma Cire, quando parli però, o mica bussa allora?
2: Uè, ma chi è?
0: Mimi, Mimi, finalmente, hai bello un mandolino.
2: Un mandolino, semmai la mandona.
1: Boh, a me me l'ha chiamato, chiamato Mariola, ma sta buona chista.
0: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
2: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandona.
0: Che non è lo stesso.
2: No, me lo scordi, mi dispiace.
0: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
2: E che se parlo a fare con chi stava?
1: Ma chi è fischia, chi stia mangiando, tu sei?

0: mascherette, sono fatto prendere.
1: Sì, sai con me. 10 minuti fa, non ce ne avevo che fa, e mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono preso. Come avete passato la notte?
2: Dormen!
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete.
1: Poche parti tu, non ti stai fa?
0: Sono un prete, non mi sa ciò fa.
1: Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
0: Sì, ma di lavoro.
1: Sì, sì, sì, ma di che si trova?
2: Non sapete, ma ti chiedere foto.
0: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: nulla,
0: ma
2: consegni, andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che ho consegnato non viene sui ragazzi come voi. Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose. Non ti ripeto, non volete guardare giù, la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a congelo.
1: Voi non gli avete da nessuna parte, e voi mi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo campo?
1: Che ti dormi, che ti posso dare io? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene,
1: non è mai tardi per capire. Noi lavoriamo per Raffaele Capasso.
0: Hai capito bene, Horus,
1: e congegniamo per lui.
0: E tu, il rito fai fatto tuoi.
1: Sta porta non c'è più, sta aperta vinda. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si può, non ci sta mai bene niente. Facciamo musica e se facciamo troppo a me, siamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere. Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni.
3: Non vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è i camerini da televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capivo, se una cosa non passa per la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
3: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ti fa sentire meglio, perché la musica amore.
3: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
4: Ha studiato, Susè, che domande!
1: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come appunto. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto il spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scugnizzi.
3: E poi avevo fatto Don Zavetti.
1: E certo.
3: E i tuoi amici?
1: E io stavo chiuroso. Ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me l'ho già ascoltato.
3: Don Zavetti, ma tu mi canto all'interno teatro?
1: E certo. Ogni volta che canto, chiudo gli occhi. E mangio, resti di un intorno teatro. Sentite qua. Oro se non me niente. Oro se non me niente.
5: Wow, com'è bella Don Zavetti.
1: Bella e rosa?
5: Sì. Assai.
3: Ma che significa?
1: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
2: Ah, comunque sono Jenny.
5: E io sono Rosa.
2: Io sono Jenny.
5: E io sono Rosa.
2: Quindi ora ci conosciamo, eh?
5: Già, ci conosciamo.
2: Stavamo dicendo io sono Jenny.
5: Sì, sì.
3: Io sono Rosa e tu sei Jenny.
0: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non so.
2: No, ma non vedi che sto parlando. Senti, qualcuno?
5: Di visto no. Quando?

0: Che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oggi a chi l'ho messo scordato? Capo venne addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cat,
1: non è supporto. Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
3: Possiamo, ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo dire di sì, no.
1: Prego, commissario,
0: non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, non sapete? E muore.
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
1: Avevate ragione, non sapete.
0: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite.
1: Tenete un'igiene pazienza.
2: Don Saverio, diamo un genio, andiamo.
1: Arrivederci, don Saverio.
2: A presto.
0: Questa sera la stampa sta, si è fatto tardi. Aspero, ho saputo di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
4: Bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. Ho sai che ho fatto l'indocoro a chi le è venuto. Allora, buonanotte.
4: Buonanotte.

0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
1: Vabbè, niente, no.
2: Ma ne vedi che ti sei perduto qualcosa, no, eh?
0: Che mi sto scudando? Voi sei tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
1: No, Sabè, non fa spiritoso.
0: In un bacino, se sei davvero così serio.
1: Sabè, tu non sai con che fare.
0: Cucchi con Raffaele Capasso, o Russo. Io, dici di gille qui, carro, batenghi.
1: Sabè, a volte ti tirato troppo a storia.
0: Sabè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cosa ho sbagliato stavolta. Forse non è cosa mia. Forse non ci potessi dare. Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è poi. È serenità. E poi, chi volesse avere esiste morto a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cassai!
0: Uè, Raffaele!
1: Quanto tempo è passato?
0: 20 anni.
1: Già, 20 anni. Sono passate 20 anni e le scordai con monitore.
0: È stata questione di ce. Abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisida, ti si scordava.
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti è sempre piaciuto a cantare e io penso a fare sorti.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mettono lì in la sacca, i soldi cangerono. Savè, scegliete, chi lo sono potere e chi lo da fai?
0: Raffaele, non mi posso potere, io faccio lo prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palla. Io sono un uomo perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene il pollo perché la papà mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Già, sto tremando!
1: Comunque, non mi dimmi di me. Tu dici qualcosa di me. Io, vabbè, non so mai sapere. La soffiata e ti ritrovi in mezzo di cuore. Lo dico per te.
0: Hai ragione, ti fa capire.

0: Ecco fatto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pazzo, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che tolgo. E poi sgorro, e sarei niente che accada se vai io. Ma ricordo se vai, ti giorno i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti, l'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non sei mai qua.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei servito con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
2: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lenga ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
1: L'hai visto?
2: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? La suffa, tu vieni con me che mi dai una mano, puoi trovare.
2: Sì, io vengo con te.
3: Sì, però un bim, ce li amo.
0: Corrida, corrida, presto, non lo sta male.
3: Ma Rosa!
1: Che è successo?
2: Venite con me, facete un rest, muovitevi!
1: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
4: Niente, buon fortuna.

0: maggior e mus, mentre l'accordo minore è mus. Ha sentito la differenza?
1: Posto mus o mus tuo? Che sta dicendo questo?
0: Quando parla chis
2: e se capisce, ha sentito la differenza.
0: All'inizio ci vanno poche pazienti, ma poi uno si appassiona. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Forza!
0: Infatti è questo.
3: Muscia!
0: Perfetto.
3: Forza e muscia!
0: Bravo!
3: Muscia e tosta!
0: Non so vero, lo so vero. Ecco qua. L'ho buttato una compagna alla mia, ci vuole la destinazione, però non è mio.
4: Ma va bene. Da dove vieni?
0: E allora, chi parla qua? Da Cicciucano in italiano, come ti ho fatto il phone? Quello Ciccino ti ha chiesto da dove vieni.
5: A bagna, io non ho Italia, io a bagna, aiutami me, io lontano, lontano.
2: Albania vuoi dire?
5: Sì, sì, io Albania vuoi dire io.
0: Maria, molta gente pensa a parlare italiano e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese soio?
2: Ma che c'è a secca Albania? Sempre ritta Albania.
0: Oh, dici tu.
2: Wow, non è proprio faccia l'albanese.
0: Ma perché, come so che faccia l'albanese?
2: Che se?
0: Ma non va tutta a casa, no. Sono tutte male femmine e marioli.
6: E tu invece?
2: E noi già sì, ma sai, ci pagano su loro. Secondo me ognuno è sta casa sua.
7: E se una casa non ha tela?
2: Ma che c'entra? Chi se sono clandestina, non ho permesso?
7: E tu io non ho permesso?
2: Oh sì, siamo albaniano!
0: Ma che flore niente sto facendo con l'albanese. Noi se andassi in Albania, non credo che la casa la
2: E chi ci va in Albania?
7: Non si può mai sapere.
0: Waiu, adesso finiamo! Questa notte, adesso dormire qui e domani le facciamo conoscere, no?
7: Domani! E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, grazie, aiutate me! Dio, aiutate voi, grazie, grazie!

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
0: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
2: Giorni fa è arrivato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
2: Come stai, come lo sai? E sto ammogliato da circa 2 anni, disse lui.
0: Bene, mi fa piacere, tu?
2: Io sto qua. Bene, allora quando ti vorrà con un caffè, disse lui.
0: Ti aspetto, rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e potete parlare.
2: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
0: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
2: Ha sparato?
0: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
2: Con me stamattina va sparato.
0: Pure stamattina. Kill, ma spara sempre. Ho il primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
2: Kill, Beretta frutta e non va a ferire.
0: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
2: ho caffè.
0: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
2: godo.
0: Ma voi che ne volete sapere?
2: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
0: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
2: E non vi coglie mai.
0: E se mi coglie mai. Se mi coglieva stessa ancora qua. Fino a mo, no, non ti seguo la volta chiesta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.

0: Beh, Gigi, tu mi scusate se non mi sono fatto andare a casa.
1: Nina, per carità, ma tu sei chiuso.
0: Sono io tocca a cacciarti polvere revolver, camerla per noi.
1: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
0: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta per la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta per lui?
1: No, no, non è importanza.
0: Ma come non è importanza?
1: Sì, non ce la servi nessuna. Mo' se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
0: Ma perché? Io non fatica.
1: Fatica. Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
0: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco all'ufficio. Va, va. Non mi fa toccare niente.
1: Oh, bene. È come ti attaccano a un bresso in erba. È nervosetto il signorino.
0: Signor, signor.
1: Non rispondito.
0: Come credi, Cicci? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa?
1: È meglio che mi sto zitto.
0: Ma l'hai preso il caffè?
1: No, veramente no.
0: E me lo piglio anch'io volentieri. Porta, signorino, due caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadici.
1: Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
2: Uè, Filome! Uè, Filome!
0: Che tu sei ciondo? Oh caffè, ma tu piglia tu!
2: Uè Filome! Uè Filome! Va piglio caffè! Tu mi conosci!
1: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle! A sera torno all'ufficio e mi rai solo per lei! Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Oh caffè, non dove vai a pigliare, schiatta!
2: Uè Filome! Uè Filome! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
1: Amico mio, sei pazzo! Venga, è una tazzina di caffè! No, la pena! Sì, non lo vuoi! Non lo vuoi! Non va niente!
2: Lasciamo, Cicì! Stavolta a Daverni!
1: E fornisci, fornisci! Almeno ci acquidiamo tutti e due!
2: Filome, stavolta non hai scappo!
1: Signor, signor, state bene! Non è niente, che ci scambata pure stavolta! Adesso vi porto il caffè. Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, ma tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
0: No, sono appena un po' caldato.
1: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
0: Ma perché? Tu non fatica?
1: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
0: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
1: Come mi trovo? Io un altro poco morì. Capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
0: Ma che... No! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
1: Come no? Sono rimaste ghiacciate! Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore.
0: Squisito, prelibato.
1: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
0: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
1: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
2: Uè Filome! Uè Filome!
0: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
1: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che poi non è che teniamo una rendita di riccone. Cose da pazzi.
0: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
1: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una macchia d'inchiostro.
0: E vabbè, combinazione, dacci due voglie e basta.
1: Io?

0: posto, taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
1: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa, così te la metti. Stracciata!
1: Filome! Stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta!
2: Amico mio, calmati, quello della notizia tra noi!
1: Lasciami Cicci, voglio prese farne più! Voglio andare in galera! Aiuto!
2: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero? Cancella.
3: Angelone, ma fortunata grazie.
2: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
3: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. Ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granulare.
2: Quando è brutto.
1: Cicci, non ti vedo bene.
2: E no, per... Quello che devo dire, non devo dire.
4: Questa è violenza da delinquente.
2: Neanche mezzo due colpi di coltello verso la moglie.
4: Ti dà bene, che ti denuncio e ti faccio perdere un po'.
2: State buoni, io me la pago. E ricordati che grande di te che sono una forza d'amicizia.
1: Ma vieni qua, arruoli. Ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta. Ma vedi com'è mia moglie? È una buonissima donna. Ma tenere un carattere in vano e soprattutto una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente che di d'accetto se risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate e io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazia, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tratto. Perciò, per sta guiato con le mogli, salta a sparare.
2: Ah, ma quindi la pistola è caricata a salve.
1: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
2: E me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene. Ecco qua la giacchetta.
4: Stai contento?
1: Grazie.
2: Caspita, è tardi, devo andare.
1: Non puoi vedere la casa.
2: No, no, sarà per la prossima volta.
1: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
2: Esci?
1: Sì, perché? Ti dispiace?
2: Vada, tu quando vuoi lasciarmi da solo in casa sei sempre contento.
1: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure. Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita. Tu non esci!
4: Io esco!
2: Tu non esci! Hai capito?
4: Come sta? Farà le ghiangere!
1: Oh, Gigi! Hai già passato un cazzo! Se no se ne accorgi! E se no, sarà! Sarà una tragedia!
2: Tu non esci!
1: Tu rimanete!
2: Aiuto!
3: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma per chi la dormi?
1: Verso mezzanotte.
3: Chi vecchi? Ma
1: tu ci vuoi? Aspetta!
2: Aiuto! Commissa, ma no, quella non aveva fatto niente.
1: No, perché io quando torno, da nessuno ne voglio nulla.
3: Sancella, mi hai fatto un'altra grazia. Thank you.
2: portato il mappe Pape Natale! Oh!
3: E che giornata strada sta maturando?
2: Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
3: Otto mesi.
2: E che...
3: Dunque, abbiamo detto 8 per 12. Se fosse per 10 facessi 80, eh?
1: E chi lo cuoio?
3: Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
2: Eh sì, signor.
3: 80.
1: Ma che state facendo?
3: Guarda, levati le nante, non toccare.
1: E chi tocca niente?
3: E che la scarpa faceva cammina messa sola.
1: Bravo, bravo, cammina messa sola.
3: Ma va a ma cammina messa sola.
2: Ma no, e mo vento che te venite a fare, ti
1: dai!
2: Uè, mo sto arrivando!
3: Mo sto arrivando!
2: Ma che stai facendo?
3: Dobbiamo ristorare il locale!
2: Capita qua!
3: Dobbiamo presto la il locale! Qua venire a pesare il corso!
2: E Nuria?
3: Chi? Nulla!
5: Nuria! Nuria!
2: E voi chi siete? I Tinguilini?
5: È una specie! Siamo sempre qua!
3: E mo penso che le dovete tornare, le dovete dai!
2: Basta! E tu state zitto!
3: Com'è state zitto?
2: Lui parla quando gli parla!
3: Sì, l'uomo parla!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: E chi è?
0: Dicono che il nostro carro sta diventando una sala delle corse.
3: E che noi ce ne dobbiamo andare?
4: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto!
5: Hanno capito che qua non ci scherzi.
3: Non sei pazzia.
6: Ma che significa questa storia?
0: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
5: Pure di sconnizzi, pure di speranza e pure di... Stato d'accordo!

0: Capizzo, beh, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che è andato a succedere.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volte la città.
4: Orsena, tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come, non lo conosco. A fa pur te.
5: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa, senza parlare.
0: Tanti ui parole mi hai scritto in faccia.
6: Bella idea, non sapere.
7: Allora, così facciamo, why you? Yeah, my...

0: Fermati. Ma perché ti sei tutto assaggiando in vino?
1: Niente, non ti fanno niente.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: Non si sa.
2: Secondo me sotto c'è qualcosa che cova.
0: È possibile che non vanno niente?
1: Cioè, guarda, non lo vedi.
0: Non posso morire.
2: Veramente, sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenero.
0: Allora, perché non parla? Non ci muore. Tengono la testa rivolta al sull'olio.
2: Forse ha ragione. Non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora, vediamo.
1: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
1: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
1: Non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
1: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, che è meglio.
2: Vai, Dior.
0: Sono 20 anni che cerco di smossi voglio. E ora fai le capasso, per se vendi capo, voglio fare chiù.
2: Hai capito, sapete?

0: Finalmente io mi ritorno a Fede, me ne sono andato.
1: Non per molto, purtroppo. Tornerò.
0: Lo so, Horus, non per tu.
1: Ormai dimmi la verità, ma tu hai ucciso qualcuno?
0: No.
1: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente, tu lo faresti?
0: Sì, non so,
1: sei sicuro?
0: Come no?
1: Ormai tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare. Con un colpo solo, uno poco a volte. Per un motivo, ma senza motivo. Ricorda che chi ammazza è sempre un assassino.
0: Ma tu che vuoi?
1: Ormai tu lo sai, quello che vai consegnare a destra e a sinistra è morto. Tu poi ci sono la rovina e il dolore.
0: Ormai che ti succede?
1: Non posso, non posso. Ormai tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va via. Certamente, non guadagno stesse soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
0: Ne hai convinto, non so, andiamo.
2: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capossa.
3: È vero, guarda, c'è scritto un po' giornale.
4: Madonna mia, povero aiuta.
5: Sei da zero, si faceva un po' che patisco e questa cosa non succede.
3: Forse hai ragione.
1: Io ancora, non so, saggio sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani su. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me.
6: Ho già sbagliato. Dicite a me.
3: Armando
2: vuole bene a
3: Don Saverio.
2: Pure Don Saverio
1: d'Armosa. Sì, come no? O vuole bene la fattura.
2: Don Saverio si trovava nei fatti su e non sapeva mettere niente.
3: Ma chi è un prevede? Non si fa i fatti suoi.
2: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
3: Non siamo stati capaci di dire mai una parola.
7: E che potevamo dire?
0: Qualunque cosa era meglio del te.
3: E non dice niente. Avete visto che lei adesso uccise?
0: Povera Armando, non so meritava proprio per...
3: Armando, povero Armando.
2: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
8: Ma poi io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, date una mano a Rosa e pure al figlio.
9: Ma dove va?
8: Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
2: Da un'ora, Jenny, che succede?
10: Niente.
2: Ma vattene, ma te conosco troppo buono, che succede?
10: Non mi piace fare tante cose.
2: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. Ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non mi dico niente. Ma parli a Fele Capasso.
10: È uscito pazzo. Penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto gli esse. Ma io sono sotto gli esse perché a me non faccio la gente.
2: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
10: Rosa, mi devo nascondere.
2: Vieni, ti faccio nascondere io.
10: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, presa la capo.
2: Ma io ho bisogno di te, non me la sa solo.

capito, sapete? Io, quello che ho sempre odiato, è di soldi, quando cantano troppo caldo. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e l'ha accontentato. Mo sono sicuro che l'hai capito. Pure tu, sapete, l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny. Dille per Raffaele Capasso o Russo, lo sta ancora aspettando e dince che l'hanno con compagna sua, a Rosa, che le capisce. Lo piace a fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: fobico, mi sa.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti per il controllo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma il solito non ce lo sa e visto di.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. Gli stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la pelle papà.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene. Fidatevi, vi conviene se non volete fare la brutta fine.
0: Ci chiedi quando l'ha fatto ne aveva 11 anni.
3: Poteva essere la sorella.
4: Invece la mamma.
5: E la siamo pure fa la mamma.
0: Ma è una mammona.
6: Vi ricordate quanti siti sociali?
7: Io lo portai per chi già era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà.
7: Sì, c'è la Satana, la Satana. Ha da passare per capo lo sapevi, non esiste.
8: Potete bene, non c'è. Un modo vanno brutto.
6: Ah, ma poi perché ce l'ho scusa? E mo cosa ti notare? Essa solo per la famiglia non vuole venire.
8: Ma padre Piccerella chi è?
6: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
9: Utile Rosa, allora si comincia a fare. Allora perché ci sono presentati due uomini che non accettavano. E uno di questi dice che essere lo zio.
6: Ma quale zio?
9: Io non sto andando a casa. La mattina. Stamattina la maestra mi ha detto così. Ho capito che non giovedì a proprio. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
10: Buongiorno!
9: Rosa, non riesco ad andare. Non capo che adesso non ci sta.
10: Scusami, Maria. Mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami, Maria.
9: Ma non è solo questo. Dicono che si sono presentati due uomini che non trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
10: Ma quale zio? Mio figlio non ne ha zio.
6: Ma allora ho voluto la vita.
0: No, ho figlio mio.
6: Sapete, ha capito? Due uomini volevano più figli di Rosa all'asilo. E uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
10: E chi lo sa? Uno diceva di essere lo zio. Ma quando mai?

0: E Rosa dov'è?
1: È corsa a casa il figlio di vedere. Tutto a posto, tranquilli. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa lo veste e lo porta fuori.
2: Jenny, hai saputo che guardi il figlio di Rosa all'asilo?
0: Sì, lo so, ma chi è? Sapete? Penso io.
3: Sì, la sorella, fare che posso, Rus. E se lo...

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia

0: in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design.

0: Grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%.

0: 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione, e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
5: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
6: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
5: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
6: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
5: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
6: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
5: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, anche la timidezza.
7: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
0: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Ed ora la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio, quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbiTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. E qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento, iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati, la nostra.

mentale, mano mai a coscia, corpo emozionale, vini mai a coscia, corpo spirituale, ananda mai a coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare già, a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare, quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva, connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scotorno con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Mi riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella mollezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino. E andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro. Posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi. E rimango qui, la colonna leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi, mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, Dirga, breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso rimettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato.

rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra. Ok. Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra. Quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini. Ok. Qua adesso vado a portare per quello che ci serve, per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina. La mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda. E riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperto, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stato adesso di quiet, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, mani nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono

0: uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in quattro località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di

0: produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
0: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
3: Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito al

0: la RSA di massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
1: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
1: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
2: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo, i carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, oliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra Regione e Comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
2: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di

0: artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026,

0: Nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di culture, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti, 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
1: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere!

0: Poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare. Ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
0: Bene, mio principe, è solo una serva. Non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
2: Aiuta Corrado, sarai anche tu una guardiana d'oche.
0: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
0: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
4: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
0: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
4: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
4: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
0: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
5: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
0: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
0: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
6: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
6: «Vado io e torno prima di sera».
7: «D'accordo, però copriti bene».
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
7: «Va bene, mamma».
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
8: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi. Così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
9: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
7: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
7: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
5: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
5: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
5: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
9: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
9: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
7: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
9: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
7: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
9: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
9: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
9: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
7: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
9: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel
7: quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto.

0: tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
4: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
6: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno.
3: E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi mestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi
0: cantieri. Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
0: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
3: Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa, fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro e è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Maiese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
0: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
4: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Vigiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
0: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
4: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo, i carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto irresponsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso, che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra regione e comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste.

0: Oreste. Tutti i dettagli nel servizio.
1: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
1: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla A2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della A2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso, in vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che già ha una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo

0: tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti, 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
1: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, ha visto come patron Gregorio Fischina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento, premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggiero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico
0: presente. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi, vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno dal lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza

durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti.

mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sportstourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sportstourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sportstourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione

Con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo.
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire, vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei il mare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi, ma sì, ti voglio bene, almeno da tre

0: Andiamo a mietere il grano!
1: Ma dove andiamo?
2: Ma dove andiamo?
1: Ma dove? Dove? Dove?
2: Ma andiamo a far cantare la gente! Andiamo, andiamo,
3: andiamo! Dove andiamo?
4: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più!
5: Acqua azzurra!
1: Acqua chiara! Con le mani posso finalmente bere! Madama che ciapa che via, che porta ma via, che faccia te giù.
6: Calabrisellami! Pogliuila! Calabrisellami! Entro dall'ero! Sacare! E fredde sacco!
7: E se bombe te lo dico, fin da sotto lo bettico, e cato lo grazzo eo, con lo pisto nel giù meo.
8: Questa non è Ibiza! Metti di notte la cassa ritta! Yeah. E sto cercando la nebbia fitta!
1: E poi non me la ricordo più.

0: amo la maison de Gabo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, le cose, quei no, oh no, mi stai facendo paura.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire. Branca, branca, branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto, salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la bovetta, bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e facciamo tornare in mare.

0: urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico. Eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia! Tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino. Vi aspettiamo tutti. Togliti, becca, vieni via di qua. Lui, vai, vai.
2: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua. Guarda cosa mangiamo qua a Branca Leone Marina, in provincia di Reggio Calabria. Vai.
5: Sarde e fragaglia.
2: Cos'è?
5: Si mangia intera così.
6: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
2: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
7: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
3: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
2: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
8: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
2: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
3: Noi chiudiamo sempre così, Branca, Branca, Branca.
7: Leon, Leon, Leon.
3: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
7: Ciao.
2: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
9: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
10: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore, e ci dice sempre: Suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
2: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
11: Ma la Coppa del Mondo vera?
12: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
11: 2006.
12: L'ultima quella che è. 1934.
11: Sembra qualcosa di Egitto.
13: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
11: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
13: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
11: Champion.
12: Grazie.
2: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
14: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
10: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetera, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle sole, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
15: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
10: La prima domanda tra noi è stata, ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
16: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
17: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
18: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
19: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.
20: Brava, brava, brava.

salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Con l'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice. A questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. E dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?
1: In un

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, 1, 2, 1, 2. Destro, marsch! 1, 2, 1, 2. Sinistro, marsch! 1, 2, 1, 2. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 bivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando, a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti, oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra, in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra. Ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe. Anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
3: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
3: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
2: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
3: esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
3: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
3: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
3: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
3: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì. E potranno trovare la tua struttura. Come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le

0: persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
1: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro e

esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno, anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia.

0: Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde. A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
3: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
0: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
4: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
2: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
0: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi
0: cantieri. Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.

0: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
1: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
2: Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
1: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
3: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli.

0: delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
1: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
0: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo, i carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni, aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza, dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra Regione e Comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
2: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della A2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Novillo, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio,

0: componente del Comitato Scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti. 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
1: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temquau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Galetna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica

0: Danza è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
1: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al Palazzo Municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni

0: Stazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Sempre noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a queste escursioni, dovute anche alle temperature, dovute anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda perché parti tutti in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici, è veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale, adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica. 21 km. In e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente

0: uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
1: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva. Alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
2: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, di qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh! Panino a Bresaola, i zoccheri,
5: ordina per tutti.
4: Vai, gli occhietti alla Bormina,
5: pasta
4: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, io.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione, oh! Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno!
7: Sono la prima io!
4: C'è la prima?
8: Così non posso chiedere se devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuole, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: La Restelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare.
1: Sì. In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: dove venite ragazzi?
1: Monza.
2: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
3: Ciao.
1: Dai.
0: Grande brother.

0: bene.
1: Benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose. Sali, sali, sali!
1: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
2: Sì, sì, bellissimo.
3: Buono!
4: Splendida giornata.
5: E ancora ne mancano.
1: Senti, come sta andando?
5: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è molto bello.
6: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
7: Marco!
8: Coco!
7: Grande Marco!
5: Ragazzi, ciao!
9: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
6: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
9: No, ah, ok. Parlo in francese allora.
6: Ok, grazie mille.
10: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
6: Vi fermate un po' al ristoro?
10: Sì, facciamo un attimino al ristoro.
5: Aspettiamo i compari
10: e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura ma bella, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque. Quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio, un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, beh, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita, comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere, non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo!
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me!
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire, vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei il mare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi,
6: ma sì, ti voglio bene, almeno da 3 settimane.
7: E ti vieni a sdraiare vicino a me.
8: Andiamo a mietere il grano.
9: Ma dove andiamo?
2: A far cantare la gente. Andiamo.
10: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
11: Acqua azzurra.

0: che portami via, che faccia te giù.
1: Calabrisella! Calabrisella! E tu l'allero, l'allero! Sai cara, è freddo, sacco!
2: E mi so, e se vuoi te lo dico, fin da sotto lo dico, e che tu lo gratto io, con lo pisto nel mio.
0: Questa non è Ibiza! Mettiti in

0: Amo la Maison de Bravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire. Branca, branca, branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, il diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la bovetta, bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure e una volta guarite le liberiamo e le facciamo tornare in mare.

0: L'urlo di Brancaleone Marina, ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico, eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia, tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
5: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, branca leone marina in provincia di Reggio Calabria. Vai, sardi
6: e fragaglia.
5: Cos'è?
7: Si mangia in sera così.
8: Se si mette di mezzo la spiga, non c'è niente da fare.
5: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
9: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
10: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
11: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
12: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
11: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
10: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
9: Leon, Leon, Leon.
10: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
9: Ciao.
5: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
13: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Buccianti che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
14: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: Suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
5: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
15: La Coppa del Mondo, vero?
16: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
15: 2006, sì.
16: L'ultima quella che è. 1934.
15: Sembra qualcosa di Egitto.
17: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
15: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
18: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
15: Champion!
16: Grazie.
5: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
19: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e in maglietta. Qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
20: Allora, siamo giocatori,
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
14: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, e certo, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle suore, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi, noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
6: Chiudi, chiudi! Ah. Oh, è arrivato il pallone!
14: La prima domanda tra noi è stata, ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
7: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
20: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
21: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
22: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel Nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero.

possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un passo molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di passo consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore un gruppo di amici professionisti un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice. A questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quanti ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?
1: In una

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, destro, marsch, un, due, sinis,

0: Smash, un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar. Quando vi siete decisi, mi chiamate.
1: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Riso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4.

0: In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.
1: Il live è un momento di condivisione. Il live è gioia condivisa. Quindi in quel momento si vibra assieme e veramente i momenti più belli sono quando davvero quel palcoscenico non esiste più. Cioè il palcoscenico a volte può sembrare una cosa che separa. Ecco, uno dei momenti più belli è quando è come se si sciogliesse, è come se si venisse a generare questo circolo virtuoso.
2: C'è qualcosa di magico quando tu vedi un artista dal vivo. Diventa poi nell'immaginario di tutti un ricordo indelebile. Quando sono andato al concerto di Vasco, quando sono andato al concerto di Elisa.
1: Per l'artista al giorno d'oggi significa potersi raccontare ancora più profondamente, perché l'album a volte nasconde una serie di limature che vengono effettuate, che talvolta tendono un po' a snaturare la verità. Si è tanto lavorato sull'editing, no? Quindi si edita, si sistema il tutto per essere perfetti. Per essere perfettamente a click si utilizza il click. Una cosa che è bellissima che sta succedendo ultimamente invece è che si stanno un pochino rilasciando queste cose, quindi ci sono alcuni artisti che operano proprio in questo settore più libero, più verità, con anche

il permettere che ci siano i suoni, ad esempio, di un pianoforte sporco, quindi della meccanica stessa del pianoforte che si sente, è un altro universo. Diciamo che attraverso l'utilizzo di microfoni tu vai a decidere quale realtà vuoi mostrare. Ecco, e quindi nel live questa cosa è molto più vera.

0: Per me il successo in musica ha a che fare in maniera molto parziale con le 12 note, ma ha a che fare con quell'elemento lì, che è il carisma, che non si insegna. Al limite c'è insabbiato e un bravo maestro riesce a togliere la sabbia e tirarlo fuori. Però non si insegna, il carisma è il carisma.
1: E che la presenza scenica vuol dire essere presente in quel momento, farsi attraversare dalla musica ed essere se stessi al 100%. Questo è essere presente ed avere presenza scenica. Quindi magari non ci sei nato e non hai questa attitudine, però così come si può imparare ad essere più intonati, si può imparare a stare meglio sul palco.
0: Guardate, vi racconto questo episodio che riguarda Morgan. A mio modo di vedere, Morgan ha molto carisma. Ci ho lavorato per 2 anni e quindi riconoscevo il suo carisma, ma mi sono accorto del carisma di Morgan un giorno che sono andato a un concerto dei Blue Vertigo. A un certo punto c'è un momento dove il solista musicale non era Morgan, era un altro. Non mi ricordo se era un componente dei Blue Vertigo, un'altra persona che stava dicendo la sua con il suo strumento, e il piano luci ha seguito questa cosa, quindi ha messo in buio Morgan e ha illuminato sul palco il musicista che stava performando, ma le teste sono rimaste girate verso Morgan anche se era in buio. Questo è il carisma.
1: Si pensa: devo essere un bravo musicista, devo essere un bravo cantante, quindi essere intonato, andare a tempo, e tutto questo è perfetto. Però la presenza scenica ha la stessa valenza, perché io ti vedo. Ti vedo se sei agitato, ti vedo se hai paura, ti vedo se hai l'ansia, e tutto questo fa sì che la tua performance non ha più la forza che dovrebbe avere. Posso citarti dei artisti che magari non sono esattamente intonatissimi, però hanno una presenza incredibile, e le due cose si compensano talmente tanto che fanno sì che quell'artista comunque ha successo. Così come puoi avere una voce incredibile e una presenza un pochino meno. Come vedi, le due cose sono due elementi che devono convivere. È un po' un magnete la presenza scenica. Ogni persona ha delle caratteristiche. Poi tu puoi dirmi: ma io sono scoordinato. Ci sono artisti che hanno fatto del loro modo di essere poco coordinati il loro marchio di fabbrica. Uno su tutti che mi viene in mente: Kurt Cobain. Lui stava nel suo mondo, non faceva grandi cose, ma c'era. Era presente, cantava il suo mondo interiore in un modo così viscerale e autentico che diventava assolutamente una calamita.
0: Nick Cave ha un carisma impressionante, ma in realtà per me tutti quelli che ce la fanno adesso, magari, ma attraverso la televisione è complicatissimo intuirlo il carisma, però si intuisce anche lì. Tutti i grandi in realtà non possono non averlo, il carisma.
1: Degli anni 50 sicuramente Elvis Presley, perché è stato uno dei primi a creare un movimento che poi è diventato iconico, no? Il suo movimento del bacino. Quindi anni 50 sicuramente Elvis Presley. Negli anni 60 James Brown, scatenato, una pallina impazzita per il palcoscenico. Negli anni 80 non posso che citarti Michael Jackson. Negli anni 90 anche una Britney Spears, perché no? Che ha portato nella musica un genere tutto suo. Negli anni 2000 Beyoncé, perché anche lei davvero ha, anche lei ha messo bam, un mega marchio e uno standard altissimo. E oggi ti direi un artista maschile, Bruno Mars. L'elenco di italiani in passato, ti dico, Mia Martini ha insegnato ai cantanti italiani a mostrarsi estremamente fragile ed essere talmente vera nella sua fragilità di riuscire a prendere i cuori degli italiani e di farli in mille pezzi. Se dovessi dirti invece un cantante contemporaneo italiano, ti direi Mahmood, perché Mahmood sul palco ha una potenza incredibile, è estremamente se stesso e ha trovato un suo modo di muoversi.
2: Enzo Iannacci. Con Enzo sono andato con lui tanti anni fa, nel 79 ancora, 80, quando abbiamo inciso Ci vuole orecchio, e da lui ho imparato a fare spettacolo, diciamo, perché Enzo, oltre che essere un cantante, un compositore, un, un autore di testi, era anche un attore, attore di cabaret ma anche attore di cinema, perché poi ha fatto dei film con Monica Vitti, ha lavorato un po' con tutti, con la Cardinale. Ecco, Enzo era uno che sul palco teneva il palco. Poi ci sono altri che tengono il palco molto bene, tipo Renato Zero, quale anche lui dall'80 ha cominciato a fare il primo album, poi le tournée varie. Un istrione.
1: Oggi non c'è più l'imposizione che devi essere così, altrimenti non avrai successo, perché c'è un po' di tutto. Non c'è più devi essere per forza magro, alto, bello, non devi essere per forza filiforme, una fotomodella, perché oggi come oggi è più importante la verità. Quindi puoi essere quello che vuoi, l'importante è che tu abbia qualcosa da dire e lo devi dire in maniera sincera, con la tua musica e come sei sul palco.

0: io trovo che i cantanti più autentici siano quelli che sono in grado appunto di costruire un rapporto dal niente con chi li ascolta. È una forma di comunicazione super viscerale dove si possono trovare delle connessioni emotive sia da performer, diciamo da interprete, che da ascoltatore. Si crea questo filo conduttore.
1: Un'emozione particolare che ho incontrato quando suono dal vivo, sicuramente dopo il periodo in cui con Gammon abbiamo partecipato al Festival di Sanremo, con il brano in cui ho partecipato alla scrittura, nei concerti che ci sono stati durante quell'estate, molto spesso per quel brano lì ci veniva fatta la standing ovation. E quella cosa lì è un'emozione forte, un consenso, un gesto di stima da parte del pubblico che ti fa capire che hai fatto centro, sei riuscito a cogliere qualcosa in chi ti stava ascoltando, e questa cosa è abbastanza impagabile.
2: I concerti di un tempo sono davvero un ricordo passato, perché oggi siamo proprio in un altro mondo. Quelli di un tempo erano concerti prevalentemente pensati per essere suonati, per essere cantati, cioè c'era una partecipazione diretta della cosa più importante della musica, che è la musica e basta. Nel senso che aveva pochi supporti altri, non c'era la performance dell'artista e c'era una bella festa insieme per riuscire a vivere quello che l'artista aveva da dire. Tutti si ricorderanno dei concerti Guccini. Cosa aveva i concerti Guccini? Una chitarra, un gruppo, un microfono e la gente che viveva insieme.
3: Io ho una figlia ventenne, le piace la musica e quindi spesso la accompagno ai concerti di artisti anche molto, anzi importantissimi. Tu vai a sentire questi concerti e non suona nessuno. Cioè, magari c'hanno 30 ballerini, una scenografia incredibile, poi però c'è un arpista che fa finta, una tastierista che non si sa cosa fa e un batterista, sono in tre e dall'impianto esce qualsiasi cosa. Perché ormai l'aspetto scenografico è diventato quasi più importante dell'aspetto esecutivo.
2: Piano piano gli americani, gli inglesi sono arrivati con le loro proposte di ampliamento dell'esperienza, non più soltanto delle orecchie, ma sono cominciate queste esibizioni dove la parte visiva era una cosa molto importante. Io ricordo, ad esempio, ho fatto un tour con gli Emerson, Lake and Palmer, dove Keith Emerson era su un pianoforte con una sorta di ruota che girava e lui girava con questo pianoforte, con questa ruota, con i fuochi artificiali attorno. Quindi quello con la musica aveva poco a che vedere, ma aveva tanto a che vedere con lo spettacolo visivo. E sai, sono arrivati i laser, sono arrivate tutta una musica anche da ballare, e i concerti sono sempre più diventati dei grandi spettacoli multimediali.
3: Ce n'è tantissimi artisti in gamba che suonano, che programmano, che portano in giro degli spettacoli meravigliosi, però è difficile proporre qualcosa, soprattutto a livelli importanti, che non dia una grossissima importanza all'impatto scenico. È giusto alla tecnologia, ma voglio la band che suona, cioè comunque è giusto dare alla gente musica eseguita, perché un concerto per me è quello, non è andare a vedere il cantante che magari fa finta, ma siccome è lì io vedo il cantante, sono a posto. No, io voglio andare a sentire la gente che suona. Però ormai forse è diventata quasi romantica come visione della musica.
1: L'ansia è una cosa che diciamo, non si allontanerà mai da te. Ci si convive, si impara a metterla lì, a tenerla buona, ma è una cosa che si gestisce un po' con il tempo e con l'esperienza, perché io la reputo anche una parte fondamentale del nostro carattere, perché avere un po' di ansia, un po' di brividino vuol dire che ci tiene vivi, insomma.
4: Mi sono trovato dei palchi incredibili per me, con davanti magari 10-20 mila persone. Avevo paura di avere paura. In alcuni momenti mi sono detto: ma chissà se ce la farò a rimanere tranquillo. E lì è stata la professionalità di tutti. Quando giri così ci sono anche momenti di difficoltà, bisticci e casini, sono sempre situazioni complicate perché piene di imprevisti, misunderstanding, bisogna mantenere la calma in alcuni momenti, però io di mio sono calmo, quindi non è stato un problema.
5: Uno dei miei motti è migliorare di giorno in giorno la gestione dell'imprevisto, la capacità di gestione dell'imprevisto. Una delle maniere è quella appunto di avere un team di persone specializzate, ognuno con un'area specifica, una capacità di ascolto, umanamente proprio parlando, cioè quindi la capacità di comprendere fino a dove arriva il tuo operato, quindi se io devo suonare, devo performare, io mi devo preoccupare di quello che è il mio strumento.
6: L'ansia è un argomento costante nelle mie lezioni, proprio perché siamo esseri umani. Quando siamo sul palco e quindi ci sentiamo in qualche modo soggetti al giudizio degli altri, è lì che scatta l'ansia. Io quello che faccio è cercare di ricordare ai ragazzi il motivo per cui tu hai scelto di fare questo mestiere. L'ansia ti viene quando hai paura di essere giudicato, ma se io ti devo raccontare qualcosa e lo devo fare in maniera sincera, devo riportare il pensiero dove conta in quel momento, cioè adesso sono davanti a te e ho due telecamere puntate, non sto pensando di essere ripreso, perché se il mio pensiero fosse lì, incomincerei a pensare, ma sono messo storto, vado bene, sono bello abbastanza, piacerò, però quello che è importante per me in questo momento è di dirti qualcosa che per me ha un valore. Stessa cosa vale per la musica, se io ho deciso di cantare, lo faccio perché ho il desiderio e l'esigenza di esprimermi.
5: Perché io da un punto di vista tecnico posso essere pronto, dal punto di vista tecnico musicale, ma da un punto di vista poi magari emotivo ho delle fragilità e queste fragilità a volte vanno a un po' sporcare quello che potrebbe essere la buona riuscita di un prodotto. Quindi se io mi focalizzo su quello che voglio comunicare, su quello che voglio esprimere, come artista vinco. Per me quella è vittoria.

solitamente si scarica, si montano prima la backline, tutti gli strumenti. Una volta montati gli strumenti, quindi con i microfoni si cabla tutto, ci si sincera che i segnali arrivino dove devono arrivare, insomma che sia tutto a posto, si fa un play magari di qualche pezzo che ci piace, che conosciamo, sentiamo l'impianto, e dopodiché parte insomma il soundcheck. E una volta finito il soundcheck, poi specialmente appunto nelle date più grosse, uno ha poi a tempo di tornare in hotel e di rilassarsi un po', un paio d'ore prima della cena. Poi una mezz'oretta prima si torna in regia, ci si riaccerta che tutto funzioni e si fa il cosiddetto line check, quindi che tutte le linee del palco arrivino nei corretti canali, con la corretta, insomma, il corretto livello, eccetera. E poi c'è, che Dio ce la mandi buona, si aprono i canali e si va.

0: Ci vuole empatia. Bisogna fare in modo che con i colleghi ci sia quel clima che si instaura fra amici, perché sono colleghi, ma si diventa anche amici, molto amici, perché se voi pensate che nelle tournée si vive 24 ore su 24 insieme, sempre si viaggia o con la macchina o col bus o in aereo o in treno, si va in albergo, si mettono le valigie, si va in teatro oppure negli stadi, si fa il sound check e poi si aspetta, si fa il concerto e poi dopo si va a mangiare, poi si va a dormire, si dorme insieme, cioè è una vita, per me è stata una vita molto bella, devo dire la verità, però io sono una persona che comunica facilmente, quindi non ho avuto questi problemi.
1: In tour con Sananda Maitreya e abbiamo girato per una decina di date, siamo stati in Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Serbia. È stata molto emozionante, faticosa, perché ha richiesto parecchio tempo di preparazione, ma è stato anche molto divertente. Ti trovi immerso in un momento, in una piccola bolla di entusiasmo che è una figata.

0: live è una fonte enorme di guadagno per gli artisti di oggi. Come sappiamo, tutte le piattaforme digitali, ai noi, non ci supportano abbastanza. Una volta andavi dal negozio di dischi, compravi il vinile, compravi il disco, sapevi che parte di quell'introito era direttamente correlato alla tua persona o comunque al tuo team di lavoro. Oggigiorno si è un po' costretti a fare live perché quel tipo di guadagno ai noi non c'è più. Credo sia importante però sempre partire da un prodotto discografico, da un'idea e poi spostarsi nel live. Personalmente credo sia molto più interessante poter scoprire all'interno del live delle sfaccettature che il prodotto discografico non aveva. Quindi avere una sorta di parallelo sul live, non solo per incuriosire, ma per dare più sfaccettature e più possibilità all'artista.
1: La macchina del live è enorme, cioè oltre a me ci sono almeno altre 30 persone, però questo solo nel mio team audio, che sono fondamentali. La buona uscita di un live è veramente in mano a tantissime persone. Difatti con Brunori siamo più di 50 in giro, 7 bilici, proprio un lavoro di squadra totale. Quindi la richiesta di live in realtà ce ne sono tanti di tecnici, anzi mancano tecnici per il live perché fanno tutti i concerti. L'unica ormai fonte di rendita per gli artisti e anche lavoratori del settore è il live. Non a caso, se vedete, anche molti artisti ormai sono in tournée ogni anno. Una volta si faceva un disco ogni 4 anni, adesso il disco si fa ogni anno per promuovere il live. Il disco è diventato un oggetto promozionale, la scusa per poter fare il live, no? E difatti ci sono tantissimi concerti in giro.
2: Oggi è vero che i live hanno un'importanza maggiore, anche appunto a livello economico, ma questo è assolutamente un'opportunità, perché ti dà la possibilità di fare vedere dal vivo quello che realmente sai fare, e diventando più importante appunto con tutti i concerti che si fanno agli stadi, c'è anche un investimento di tipo diverso, perché c'è un ritorno diverso. Questo vuol dire che puoi impegnarti ancora di più e dare ancora di più per rendere il tuo momento ancora più indimenticabile.
3: In Inghilterra, che è l'altro paese in cui io ho vissuto, si è parecchio abituati a uscire la sera, andare a sentire della musica dal vivo, anche non necessariamente di persone che si sa chi sono, cioè si esce ad ascoltare della musica perché piace un genere. Quindi io voglio sentire un concerto di jazz, c'è la serata jazz, vado alla serata jazz. Suona uno famoso, suona uno normale, va bene lo stesso. Quindi c'è più un concetto di ascolto della musica come passione verso un genere, uno stile musicale. Da noi invece c'è un po' più di circospezione, cioè magari l'artista non tanto noto, non so se voglio impiegare il mio team, non so se voglio correre questo rischio. Ovviamente molto in generale trovo che le persone mediamente vadano a sentire delle cose che già conoscono.
4: Una decina d'anni fa ho fatto un tour in Europa con un artista emergente. La differenza che ho notato prevalentemente è intanto l'orario in cui si fanno i concerti, che è molto prima rispetto a come siamo abituati in Italia. Soprattutto poi riempiono i club anche non sapendo che ci sia in concerto quella sera. Quindi c'è un'attitudine leggermente diversa all'ascoltare musica nuova. Mi ricordo soprattutto in Germania, alcuni club erano pieni per ascoltare poi il concerto di un artista che non conoscevano. Quindi secondo me è un peccato che in Italia questa cosa non ci sia o ci sia solo in determinate aree geografiche.

per gli artisti, con i tanti artisti con i quali ho lavorato a Sanremo, mi rendo conto che quel palco lì è un palco difficile, perché davanti non hai tanta gente, nel teatro non ci stanno tante persone, però comunque c'è la percezione dell'importanza del palco e di quello che rappresenta e che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi anni, anni in cui il festival è stato rilanciato. Ora non è più il posto dove si va per fare promozione fino a se stessa, ma diventa il palco dove gli artisti giovani vogliono arrivare. È diventata un'occasione importante per farsi conoscere, no? Quindi per gli artisti è una vetrina importantissima. La cosa che ti posso dire è che ho visto evolversi Sanremo e c'è stata anche una flessibilità per venire incontro alle nostre esigenze e a quelle dei produttori che presentavano i brani nel togliere determinati limiti che erano stati imposti quando la musica era fatta in maniera differente. Parliamo di autotune, ad esempio, fino a qualche anno fa era vietato proprio l'autotune, ma proprio vietato. Poi l'hanno consentito, ma solo come effetto. Oggi si può usare l'autotune in maniera correttiva, cosa che per me è sacrosanta, perché quello che le persone non considerano solitamente è che Sanremo è una trasmissione televisiva, non è una gara canora, è una trasmissione televisiva, è un format. Questo format ha tutta una serie di parametri ai quali deve sottostare, che sono quelli della televisione. Partiamo dal cast, dove non solo devi accontentare il pubblico, ma devi accontentare il programma. Quindi ti serve la vecchia gloria, il giovane, quello che fa rap, quello che potrebbe creare problemi per fare audience. Quindi viene coperta con il cast tutto lo spettro di quello che è lo show televisivo. Poi, se un cantante magari stona perché quella sera aveva problemi di ascolto, magari anche non per colpa sua, no? O magari era giù di voce, ci può essere un qualsiasi problema, quello che accade è che nei giorni a seguire si parla solo di quanto ha stonato e non di la bellezza della canzone o di tutto quello che c'era intorno, dell'arrangiamento, del vestito. È una trasmissione televisiva.

PFM e De André hanno una storia lunga, una storia che nasce nel 1970. Io tra l'altro conosco Fabrizio De André perché me l'ha fatto conoscere mia moglie 2 anni prima nella sua festa di compleanno, compiono 20 anni. Lei mi dice: ma ti piacciono? Io, no, non perché non mi piacessero i suoi testi, non li ascoltavo neanche. Aveva una voce bellissima, ma io da musicista andavo a sentire l'orchestra, sentivo l'arrangiamento dell'orchestra e gli archi erano molli, avevano poco ritmo. Io ero abituato a sentire George Martin, i Beatles, che avevano una grinta incredibile. Però 2 anni dopo io ero qua, Fabrizio era lì, e quindi lì ci siamo incontrati. La prima cosa che abbiamo fatto, che ho fatto, è quello di raccontargli questa storia, ovvero che non potevo sopportare le sue orchestre. Ma è stato un momento in cui è nata un'amicizia proprio, perché la sincerità va sempre praticata. E quindi abbiamo fatto questo disco bellissimo, che è passato alla storia, la Buona Novella, 8 anni dopo, a Nuoro, in uno stadio pieno di polvere. Mi ricordo quel concerto, e lui venne, ci invitò a casa. Fu molto, molto, molto, molto colpito, non soltanto dalla nostra carriera, ovviamente, ma fu molto colpito dalla nostra energia. Per cui, ma perché non facciamo una cosa con Fabrizio? E tutti quanti hanno detto, certo. Io ho detto, sì, però noi siamo un gruppo, lui è uno. Dobbiamo provare in qualche modo a gestirla questa cosa. Allora mi offrì come direttore artistico di tutta la storia, e tutti quanti furono felici di darmi la patata bollente, anche perché eravamo personaggi, diciamo, dai caratteri non proprio semplici. Noi ruspanti, rocchettari, e lui intellettuale con una alterità rispetto al suo essere non da poco, il che significa una grande volontà, sapeva quello che voleva. E nessuno di noi sapeva come sarebbe andato a finire. E i giornalisti ci credevano poco. Avevamo delle risposte meravigliose dal punto di vista del pubblico. Lì ci sono dei pezzi fantastici, che non sono soltanto Amico Fragile, tanti pezzi che poi sono rimasti nella memoria delle persone come se fossero stati scritti in quel momento. Credo che da questo punto di vista sia stata una delle operazioni forse uniche nella storia dei grandi cantautori italiani, che si mettono in gioco la loro storia, si affidano a dei musicisti che non sono arrangiatori. E quindi questa roba qua è stata di un'esplosività incredibile da un punto di vista dell'energia.

0: La verità è che oggi si è visto un po' tutto. Dopo che fai fuochi d'artificio, ti spari in aria e appari dal nulla. Ho visto Kylie Minogue con il palco girevole che arriva l'acqua e fa la fontana. Mi azzarderei a dire che forse siamo arrivati al punto che bisogna tornare indietro, all'essenza delle cose. È un po' quando hai fatto una buffata esagerata, il giorno dopo non hai voglia di mangiare troppo, hai voglia di mangiare le cose giuste. Ed è un po' questo il motivo per cui oggi ci sono artisti come Adele, Ed Sheeran, che cantano con un microfono davanti, lui con la chitarra, perché le persone hanno bisogno di questo. Dopo una vita in Instagram dove è tutto imbellettato, dove tutto deve essere in un certo tipo, dove tutto è tutto tanto, stiamo arrivando a un punto dove non ce n'è più bisogno. Fammi vedere chi sei veramente. Poi è chiaro che se tu sei allo stadio devi avere un impianto luci incredibile, altrimenti manco ti si vede. Però io credo davvero che stiamo arrivando un po' più a quello, perché si è visto tutto. Allora forse ci sta che il prossimo anno ci sarà qualcuno che fa qualcosa di talmente semplice che poi diventa magico.
1: Il live secondo me sopravviverà perché ti dà un'esperienza completamente diversa da quella che è il vedere un video su un dispositivo, un computer, un telefono, sui social. Questa esperienza rimane unica finché, diciamo, l'ascoltatore se la voglia vivere appieno. Faccio un esempio di un concerto a cui ho partecipato di recente, che è uno di quei silent concert che si fanno in cuffia, dove tutto il pubblico è in cuffia, quindi al di fuori non c'è nulla, e in quella situazione lì l'esperienza è ancora più intima perché si crea proprio questo legame tra chi sta suonando e l'ascoltatore, che altrimenti in una situazione di club anche molto ampio viene un po' dispersa dalla chiacchiera di chi hai di fianco, che c'è sempre, o comunque dalla scarsa attenzione, perché in alcuni casi ovviamente la concentrazione non c'è. L'esperienza del live, secondo me, rimarrà una cosa abbastanza fondamentale.
2: Io ricordo un tour meraviglioso al quale ho avuto la fortuna di partecipare. Abbiamo fatto un tour con Claudio Baglioni, si chiamava Tour Blu, è andato benissimo, bellissimo tour, anche tour lungo, erano un bel po' di concerti, c'erano i laser, i primi laser, era una cosa molto bella anche, ma c'era un grosso contributo da un punto di vista tecnologico, quindi c'erano molte sequenze, c'era molto che veniva anche dal computer. Noi ci suonavamo sopra, c'era una band anche molto valida. Allora abbiamo finito il tour, andiamo tutti a casa, estate tranquilla. Passano 15 giorni, ci chiama l'agenzia e fanno: Claudio vuole ripartire, vuole fare un tour che chiamerà tour acustico. E siamo ripartiti in tour. Abbiamo fatto tutti gli anfiteatri italiani, i posti più belli, tutti i teatri romani, i teatri greci, senza nessun dispositivo elettronico a supporto, quindi no sequenze, no computer, nulla. Io avevo l'Hammond, la fisarmonica, c'era Danilo Re al piano, io avevo, sì, avevo delle tastiere, ma più che altro per emulare il Mellotron, tutti i vecchi strumenti vintage. Ed è stato il tour più bello che ho fatto in vita mia.
0: Il concerto amplifica la musica.

perché è un momento condiviso, è una gioia condivisa, e quindi è per questo che diventa poi così importante nella vita delle persone, perché in realtà sono lì, ma sono insieme a tantissime altre persone e tutti stiamo vivendo la stessa emozione, una cosa troppo bella. E in un mondo dove la digitalizzazione va un po' sempre di più a togliere l'elemento emotivo, capisci bene che il live, che invece fa da ripetitore, amplificatore di questa cosa, diventerà sempre più importante, perché noi esseri umani abbiamo una cosa in comune: riusciamo ad emozionarci, e il concerto fa proprio quello e non passerà mai di moda.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la Città del Sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia è la Città del Sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali, uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento. Con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che concentrandosi fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale, poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni, ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? Che, cioè, è un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè, non andiamo a fare nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento, quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono, ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che solitamente, non solitamente, che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe.

Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

ecco, anche se state accalandrato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok. Faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui, ecco. Lascia il sapore della carne, non è diventato salato per niente, mai l'avrei immaginato. Certo, a Cerbia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente, quindi grazie a Cerbia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare, e buon appetito. Lascio la parola alla Comunità Europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento.

cambiamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti, dei pagamenti diretti, riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio.

0: Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving and what remains behind.

0: Che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi

0: Orologi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio,

0: Paolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
2: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
3: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
2: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
4: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
5: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
6: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
2: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
7: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
2: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
8: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
2: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso

0: polso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato

0: alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad

0: ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.

0: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure

0: organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
1: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
2: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
3: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
4: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia a quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: anno 1480. L'intero feudo Liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
3: Tempo libero?
4: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
4: Università Giustino Fortunato.
5: Fai la scelta giusta.
6: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
8: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte, i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare i ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive.

0: di me. Un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro: oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che già ha una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di

0: paziente e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. Ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIRS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
1: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
2: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
3: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
4: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione

0: Manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che già ha una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co.

mese senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli.

0: Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse.
1: Ah!
0: Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo.

ritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali: è riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick. Quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social. Ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, a noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro show online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante? Perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: Lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa e ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto, sono giornalista, scrittrice e ho un progetto. Sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: E ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla.

0: parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio, lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni, per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché
1: Che bella
0: almeno
1: cosa.
0: è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che bella
0: voglio
1: cosa.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente
1: Che
0: diversa.
1: cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi
0: Sì,
1: belli,
0: lo ricordo.
1: conoscenze di DJ? Non lo so, magari studiavate qualche coreografia? Ci puoi raccontare di
0: Sì,
1: queste cose? Non dico di tutto, però
0: no,
1: almeno di alcune cose.
0: ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto che è scomparso e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi. Perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica. Non lo so,
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta, poi chiaramente sono cambiata.

0: stata però quella Simona di oggi e tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina.
1: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: partite, le premesse, proclamato circa il suo primo titolo.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso!

profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invenzione.

Dica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna. Tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: e non mi fermerò.
1: Per il sorriso, l'eleganza.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Filip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti!
5: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo Rockmaster. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, l'arco di Trento.

Bianco e Iaia. Più in alto di tutte, subito, chiude i conti.

0: Rock and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please, let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. Ah, that's it.
1: Allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima, e lei c'ha questo 20. Sorriso, no meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo, e quindi Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede. Non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italia, and voilà! Non fa la mossa i ricchetti che sono in tubo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Floé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro per quel ragazzo che c'è lì. È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Filip Čech.
1: Filip non vuole aspettare, parte subito.
0: Allora Filip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No, vabbè, non così. Non così.
0: Può fare un altro punto, al tempo facendo sbandurito.
1: Solo per lo show.
0: Qui gli voglio far fare un altro giro. Dopo... La magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fammi un'osservazione per il nostro Anel Sbandurito. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spastolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continuo a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duysen in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van
1: Aoyanga da Davide Battistella.

Fasi, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

spalla, immaginando nuove mete per curare la mia sete. Paesi mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese, tra dialetti, paste e chiese, casa mia non ti riconosco, resto sempre.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la Fillea CGL Nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti, e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti. Perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
0: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla

0: retribuzione corrispondente e dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto alla promozione. E il demansionamento è consentito solo in casi specifici come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato, le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
1: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece entrano in questo luogo per avere dei diritti, per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro il parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: Le lavoratrici e i lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito da dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024 e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: I grandi luoghi di lavoro negli anni si sono trasformati. Le imprese e il capitale hanno diviso i lavoratori. Il compito della CGIL, sindacato generale, è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo. E noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo un sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda, e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capo filiera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento, perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
2: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali,

0: votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
1: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi, e non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o in sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stata la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dai suoi risultati.
2: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
5: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 11 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
3: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità, e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
0: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento

0: progetto elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
1: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
2: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere erano trattati sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea. Ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
3: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
1: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
3: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
0: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario, siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole, poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto, quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi... Con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi...
3: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
2: esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque, sì, può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì, e potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa ha da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento o comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

agi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza.

0: Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz una... io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
1: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità.

0: possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
2: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
3: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
4: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
5: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere ha percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2020

0: 26 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive. Un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro: oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello. Quindi,

Riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che già ha una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport in

0: inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marotta. Ad aprire l'incontro gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma.

Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia

0: calcia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata

0: È da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte,

0: hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: L'UE UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi. Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione

riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico

0: periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona

Ottona, nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.

0: 4, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiclass.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettacoli provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato. Queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: anno 1480. L'intero feudo viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna alla Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
5: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
8: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
9: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. Ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIAS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano Sport, Salute ed Inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo

0: solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la Principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno

lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità,

0: scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza

0: il comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marotta. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando

0: confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizione e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2021.

0: 26, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
1: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
1: Quarto tempo?
2: Sì.
1: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
1: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
1: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
1: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
1: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, no, alla sprint race.
1: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
1: Ok. Pollicione? E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
1: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
1: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
1: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
1: Ah, rinfrescante.
5: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
1: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
1: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
6: No, non ho molte parole al momento.
1: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
1: Però non sei soddisfatto.
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
1: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
1: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
1: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
1: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
1: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
1: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
8: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
8: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
9: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale ci proviamo, come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
9: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
9: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
10: questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
10: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande.
10: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle.
11: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu.
11: Mi è piaciuto, eh.
1: Non ho fatto niente.
11: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
1: Come stai? Come stanno andando
11: bene,
1: le cose?
11: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
11: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
11: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
11: Che ti
1: che
11: piace. Se no
1: dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
12: Ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
12: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
12: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh. Ha detto bene, ha detto
12: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
13: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
13: niente,
1: bello qua, Martino?
13: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono tutto sotto te.
1: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
14: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
14: Sì. Come, mi piace.
1: Ti piace?
14: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
14: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
14: Per il momento ho fatto la pole.
1: È un grande evento.
14: Nella Master,
1: ma, cioè, ma guarda che la Master sta crescendo.
14: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
14: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
15: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
15: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
15: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
16: Io ringrazio la Birel e il Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
16: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
16: Sì.
1: Va bene?
16: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
16: Sì.
1: Vai!
16: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
17: Primo e secondo il KZ.
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
17: Lasciamo domande così là.
12: Speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
17: Esatto.
12: Non volevo parlare di questo. Facciamo che
1: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
17: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
17: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente?
17: No.
1: Non si può, no.
17: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
17: Esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del Telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
18: Sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
18: Dal 91.
1: Dal 91?
18: Però non l'ho creato io.
1: Okay, però adesso l'hai preso tu.
18: Sì, sì, dal 94 è diventato io.
1: Bene, come stanno andando le cose?
18: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
7: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
18: Di base è un Birrell. È un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però al 100% è Birrell. Ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
19: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
18: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Dai,
18: che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
20: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
20: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
20: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
20: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
20: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
20: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
20: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
20: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
20: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
21: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
21: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
21: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
21: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
21: 7.
1: 7, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
21: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
21: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
22: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti incuriositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
22: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
22: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
22: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
22: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
23: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
23: Sì, sì, no, bello, bello. Bene. A parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con Ace di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
23: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
21: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
21: De Luise dietro di me.
1: Ok. Ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
0: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
0: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
0: Allora, speriamo bene.

0: che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
2: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
2: No.
1: No, di dove sei?
2: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.

Card 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader, secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i

due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluscecco che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise Banoccia all'interno Viluscecco e quindi riesce a rimanere in seconda posizione, quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione, terzo è Viluscecco. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara, intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina con del podio con Minguzzi, poi il buon Viluscecco e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Viluscecco che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 under 10 troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima, Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Viluscecco e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli. Che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

Easycart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easycart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon, con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna, insomma, in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castellino.

0: detto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
1: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione. L'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
0: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità, dobbiamo vincerla.
1: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini. Intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto, e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
1: incerto. Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara. Grazie. Vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.

0: Erte.
1: Esatto.
0: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la foltachioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
0: sento,
1: vediamo.
0: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
0: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
2: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
2: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo, ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un AV Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia.

al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico Team SKM, come vedete, secondo Unavu Racing, quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del Team Unavu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa solo per categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao.

0: Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione. Insomma, una new entry, sì. Vederti così davanti.
1: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
1: C'è gente importante qua, eh.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
1: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
1: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace.
0: Bene.
1: Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta. Dai.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Beh, le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì, BMW. Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai! Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
6: Le gare sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due. Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, 50. Non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. È stato qui, che sorpasso da parte di Corricelli, tanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione. Dopo un infortunio in un test a Lonato si è rimesso alla grande, Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni, intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
2: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

DM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Alea di Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao. Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora la

te tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris. Sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati, ma non toccati. Chiarello, però, vediamo che ha un altro passo, secondo Enrico Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione? Vai? Sorriso? Ti vogliamo...

0: Vedere così. A scuola sei andato bene?
1: Sì, sì.
0: Meno male. Ecco, bene. Ciao.
2: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
3: Questo programma è offerto da...

L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii irregolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più

vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e per

0: performance artistiche e il Diano Street Food, allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizione e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene, che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che già ha una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.

0: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo,

0: Patrimonio mondiale UNESCO ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare o scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la Principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di

artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti

D'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mufamalakap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, è la cura della pelle e la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi

0: chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, un amico, a un parente, è fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
0: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica. Io, ecco, mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: cari amici, ben trovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi.

Il completamento è previsto entro maggio 2027. Oleron sul Tosciano ha inaugurato due nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione del

0: che è una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
1: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
2: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
2: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
3: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, anche la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, quello che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, un palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Ed ora la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio, quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette

0: e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto.

0: maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno, in una nota, definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno, in una nota congiunta, ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della

0: considerata il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale, un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura.

0: spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizione e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato. Queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina.

0: Di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.

0: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre, l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare i ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno, in una nota congiunta, ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. Ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
1: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
2: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
3: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
4: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettacoli provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dà il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
3: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Un fine settimana da dimenticare per la variante alla strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana. La tragedia che sabato mattina è costata la vita al 37enne Gianluigi Maltese, deceduto in un drammatico incidente stradale nella galleria tra Centola e Poderia, si sono aggiunti pesantissimi disagi alla circolazione che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso le località turistiche del Cilento. Il primo grande esodo di agosto, coinciso con il weekend da Bollino Rosso, ha trasformato la principale arteria del comprensorio in una lunga fila di auto. Le maggiori criticità si sono registrate nel tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle, dove il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della carreggiata, regolato da un impianto semaforico, ha provocato rallentamenti continui e code chilometriche in entrambe le direzioni. Per diverse ore, residenti, turisti e vacanzieri diretti verso il Basso Cilento e il Golfo di Policastro sono rimasti bloccati nel traffico, con tempi di percorrenza aumentati e lunghe attese sotto il sole. Le immagini delle interminabili colonne di veicoli hanno rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando proteste e malumore. La giornata di sabato è stata resa poi ancora più difficile con la chiusura temporanea della Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi dopo l'incidente mortale. Sui social, accanto ai messaggi di cordoglio per le vittime, non sono mancati commenti di rabbia degli automobilisti, esasperati dai continui rallentamenti e dai lunghi tempi di percorrenza. Tra cantieri, senso unico alternato, lunghe code, incidenti, percorrere la variante alla strada statale 18 rappresenta una prova di pazienza per migliaia di utenti. Una strada strategica per il territorio, ma che ancora una volta, nel fine settimana più intenso dell'estate, ha mostrato alcune criticità.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte, i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare i ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
2: A Sassano Sport, Salute ed Inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere ha percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere

0: mettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
1: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
2: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Si è conclusa tra gli applausi e con un bilancio che supera ogni aspettativa la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che per diverse settimane ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei principali riferimenti culturali dell'estate del Mezzogiorno. A suggellare il successo della manifestazione è stata la serata del 5 agosto, il concerto di Massimo Ranieri, che con il suo acclamato spettacolo Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico un finale di grande intensità artistica ed emotiva. L'edizione 2026 si chiude con un risultato senza precedenti, raggiungendo la quota record di 20.000 presenze complessive, un'affluenza straordinaria distribuita tra l'arena principale, l'area Monaci dedicata a spettacoli di danza e performance artistiche e il Diano Street Food allestito nella storica spezzeria della Certosa, che ha conquistato il favore dei visitatori grazie alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e all'animazione musicale del palco libero, spazio riservato all'esibizione di cantanti e band emergenti. La Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto spettatori provenienti non solo dalla Campania, ma anche da numerose regioni italiane, confermando la crescente capacità della rassegna di attrarre un pubblico nazionale attraverso una proposta culturale ampia e trasversale. Un cartellone che ha saputo parlare a generazioni diverse, dal successo dell'appuntamento dedicato ai più piccoli con Carolina Benvenga, al raffinato omaggio di Fiorella Mannoia, alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati, passando per l'affermazione dello spettacolo teatrale firmato da Vincenzo Salemme, fino al gran finale affidato a una delle voci più autorevoli della musica italiana, Massimo Ranieri. Un percorso che ha consolidato il ruolo del Certosa Village quale laboratorio di cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio storico, capace di coniugare intrattenimento di qualità, promozione del territorio e partecipazione popolare. Archiviata un'edizione da record, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è infatti fissato alla prossima edizione del Certosa Village.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
2: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi.

L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per

0: al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la Principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni,

0: Disegni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al

0: team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
0: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
0: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
0: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
1: Ma tu corri a Lonato?
0: Ci sto pensando.
1: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
0: va bene.
1: Vai. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
2: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
2: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
2: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
3: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
3: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
3: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
4: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
4: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande.
5: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
6: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu...
6: Ti è piaciuto,
1: Non ho fatto niente.
6: È per quello che ti è piaciuto, bello.
1: Come stai? Come stanno andando
6: bene,
1: le cose?
6: Bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
6: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
6: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
6: Che ti
1: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
5: Ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
7: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
7: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha detto bene,
7: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, Varande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
8: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
8: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono sopra di te.
1: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
9: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
9: Sì. Mi piace.
1: Ti piace?
9: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
9: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
9: Per il momento ho fatto la pole.
1: È grande evento.
9: Nella Master,
1: ma guarda che la Master sta crescendo.
9: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
9: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
10: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco.
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
10: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente.

0: incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
2: Io ringrazio la Birel e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
2: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
2: Sì.
1: Va bene?
2: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
2: Sì.
1: Vai!
2: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
3: Primo e secondo il KZ.
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
3: E siamo domani di là.
4: Speriamo.
1: Allora oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
3: Esatto.
4: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
1: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
3: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento... Quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
3: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
3: No, insomma, niente no.
1: Non si può.
3: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
3: Esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
5: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
5: Dal 91.
1: Dal 91?
5: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu?
5: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
5: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
3: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
5: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
4: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
5: Sì, si lamenta.
1: Vai!
5: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
6: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
6: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
6: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
6: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
6: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
6: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
6: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
6: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
6: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
7: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
7: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
8: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
8: 2 o 3.
1: 2 o 3, e quanti anni hai?
8: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
8: Sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
8: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
9: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista? Promossa?
9: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi bene. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
9: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
9: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ci sta dando parecchie dritte.
9: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
10: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
10: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
10: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
7: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
7: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
7: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
7: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
7: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
11: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
11: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
11: No.
1: No, di dove sei?
11: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
11: Grazie.

Kart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Dilushenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60, ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi, Minguzzi immagini qua della sua sprint race, intanto ci sono c'è qualche problemino per De Luise in questa fase che però tiene giù e Vilushenko però approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo. Che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina con del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10 troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni che però ad Ala non è stato in formissima, Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato. Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

Mattias Bardian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad Ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro. E...
0: quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, è la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai. Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao. E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC, che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il

quello più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: E torna alla vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC, quindi il team

0: Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Cristian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
1: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante, eravamo molto veloci nella sprint. Partiti i sesti, si è riusciti a portarla a casa, così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi vediamo.
3: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara. Poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più. Esatto.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing, Magli, in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!

0: cosa, il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe e
1: Ah,
0: poi
1: bene.
0: la fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
1: Però, terza vittoria portata a casa.
0: Sì.
1: Complimenti a
0: Grazie.
1: Daniele D'Urso che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai.
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota Abu Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie. Dopo 2 anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport. Eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano. Secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente dopo 2 anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi! E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
1: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
3: Sì, e il team sta lavorando veramente bene. Abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire. Anche il motorista è molto disponibile. Stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì,
4: BMW.
1: pensavo di gnocca.
4: Quella dopo. Dopo
1: Dopo.
4: la gara.
1: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo, cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
5: Sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.

0: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
2: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai!
2: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai Matteo!
2: Sono difficili.
1: Vai, grande!

DTM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve.
2: Steve e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
3: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena

0: poi Bellandi e appunto Doni. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, intanto lì bellissima è entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate, Limena colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa, ma un problema tecnico lo fa. È stato qui che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione. Dopo un infortunio in un test alonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale. Tra l'altro, eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto, alonato a settembre anche per la categoria R2. Oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No,
0: No,
1: va più forte di me, quindi vuol
0: Beh,
1: dire.
0: per adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai Ricky, ciao.
1: Grazie
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: mille. Ma guardo un po' il
0: Panorama?
2: anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
2: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa e il passo è buono, mi sento bene, cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così e niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
3: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più,
3: Se si può, meglio. Però gli altri due, diciamo, girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: Andava
3: che il
0: forte.
3: passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
3: Eh sì, finalmente siamo tornati un po' nelle prime
0: Bene.
3: posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie
0: Vai.
3: mille.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la